0: volgo di qua, facciamo vedere che cava. We are turn 9 upon Alpha in transportable QAS. We are turn 4.
1: Go ahead,
0: speak
1: to 10-9-1 Alpha in transportable QAS. Turn 4,

0: Qualcomm Quanta 481 Alpha.
1: Qualcomm 481 Alpha, Eva.
0: 481 Alpha proceeding, crew 1-1.
1: Qualcomm 481 Alpha proceeding, crew 1-1, 2130.

0: 5, come Kiwana, 412 Bravo.
1: 5, come 412 Bravo, over.
0: 5, come 412 Bravo, Kelly, 5, over.
1: 5, come 412 Bravo, code 5, 2245.